0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando la sposa si arrabbia. Bentrovati da Gianluca. È il 2003 quando Quentin Tarantino dà il via alla saga Kill Bill. La gang di Bill è spietata e cerca di uccidere Black Mamba, una killer che sta per sposarsi e vuole cambiare vita, ma lei saprà come vendicarsi. Il genio indiscusso del cinema pulp sorprende con un'opera intensa, cruenta e tecnicamente geniale. Un film ricco di azione, di passione, di dolore. Una pellicola in puro stile Tarantino che vede come protagonista assoluta una bellissima e vendicativa Uma Thurman. In fatto di colonna sonora, Quentin Tarantino ci ha abituato bene e anche in Kill Bill il legame tra musica e immagine riveste questo ruolo. Nonostante due volumi della vendetta della sposa di Uma Thurman siano da considerarsi un unicum, è il primo capitolo che ha al suo interno le musiche migliori. Basti pensare a Bang Bang My Baby Shot Me Down di Nancy Sinatra o a questa Don't Let Me Be Misunderstood di Santa Esmeralda, solo per citare le canzoni più importanti.

A Radio Animati Santa Esmeralda con Leroy Gomez, che era il frontman, e la loro intramontabile Don't Let Me Be Misunderstood. In Kill Bill ci sono anche musiche prese in prestito da film e serie di cui Tarantino è grande ammiratore, come The Grand Duel, da Il Grande Duello di Giancarlo Santi, Green Hornet Team, l'omonimo programma che introdusse Bruce Lee, e Ironside di Quincy Jones, estratto da Cinque Dita di Violenza. Kill Bill è stato il protagonista del nostro appuntamento con le colonne sonore di Chuck Si Canta. Se volete scoprirne o ricordarne altre, non vi resta che rimanere su Radio Animati, perché torniamo prestissimo con altre sorprese.

in questa città di luci, in questa città di milioni di persone, si vivono innumerevoli storie. Questa racconta di due amanti uniti da un vincolo straordinario che ha cambiato la loro vita per sempre. La sua comprensione l'ha portata ad amarmi e l'affinità dei nostri sentimenti ci ha aperto un mondo dove bontà e verità sono più forti dell'odio e della paura. Poi, un giorno, le forze del male, quelle stesse forze contro le quali lei aveva così coraggiosamente combattuto, me l'hanno portata via. Ora, solo, con il suo ricordo e armato del suo coraggio, ho giurato di combattere quelli che uccidono, distruggono o fanno del male, nella speranza di trovare anch'io un giorno quello che tutti gli uomini cercano, il mio destino.

puro succo e polpa d'arancia. Scuotila e sveglia il suo gusto naturale, brillante, eccitante. Orangina, scuotila e svegliala.

stufo di cantare queste canzoni. Io voglio cantare una sigla, perché così mi trasmettono su radio animati. Certo, perché Aldi non può non

0: Oggi vi porto nella tranquilla cittadina di Twin Peaks, al confine con il Canada, dove un pescatore sulla riva del lago nota qualcosa fuori posto. È un corpo avvolto nella plastica, quello della reginetta del liceo, Laura Palmer.
1: È morta, è avvolta nella plastica, Harry.
2: Tu aspettami lì, arrivo subito.
3: Che è successo?
2: C'è un cadavere sulla spiaggia.
0: Ideata da David Lynch, Twin Peaks è la serie cult degli anni 90, che con i suoi misteri ha stregato il mondo. Fu un grande cambiamento per la televisione, che fino a quel momento era fatta di relax senza troppi pensieri. Le protagoniste erano le soap opera e i polizieschi.
4: Harry, vieni qui. Voltiamolo.
1: Laura Palmer.
0: La forza del telefilm è data anche dal contrasto fra l'apparente ingenuità della cittadina di montagna con i suoi deliziosi alberghi dove ogni mattina vengono serviti crostata e caffè caldo e l'atmosfera sinistra che aleggia nel paese.
5: Laura Palmer è stata la seconda e Ronette Pulaski sarebbe stata la terza vittima dello stesso assassino. C'è la possibilità che la persona che ha commesso questi crimini abiti in questa città. Può anche darsi che la conosciate.
0: Sul luogo del delitto giunge l'agente Cooper dell'FBI e da lì in poi tutto sembra non avere più senso. Si scopre che in questa piccola cittadina accadono eventi al limite del soprannaturale e si consumano crimini di ogni tipo.
5: Diane, 11:30 di mattina del 24 febbraio. Sono quasi arrivato a Twin Peaks, 5 miglia a sud della frontiera canadese, 2 miglia ad ovest dai confini dello Stato. Diavolo, non avevo mai visto tanti alberi in tutta la mia vita.
0: Raccontarvi la serie in pochi minuti è veramente impossibile, e quindi ci soffermiamo solamente su alcune curiosità.
5: Sceriffo, come si chiamano quegli alberi meravigliosi che crescono in questa regione? Grandi, maestosi.
1: Douglas Firs.
0: Prima di essere scelta la città fittizia di Twin Peaks, la storia doveva essere ambientata in North Dakota e portare anche quel nome.
6: La città è molto scossa dagli avvenimenti.
5: Sì, me l'immagino, è un posto così tranquillo.
0: Tutti vi ricorderete della foto di Laura Palmer che appare nei titoli finali di ogni episodio. Si tratta di una foto effettivamente scattata dall'attrice Cheryl Lee per il suo ballo di fine anno al liceo.
6: Ti è sentire, Cooper. Lei non conosceva Laura Palmer.
0: L'albergo in cui si svolgono la maggior parte delle scene della serie esiste davvero. Si chiama Salish Lodge e si trova nello stato di Washington.
5: Sceriffo, ora che ci penso, non mi saprebbe consigliare un buon motel. Però non vorrei che fosse troppo costoso, non ho molte pretese e non so se mi spiego.
6: Può avere un buon trattamento al Great Northern.
0: Una delle ossessioni dell'agente Cooper è la crostata di ciliegie, ma non disdegnava nemmeno le ciambelle o i pancakes ricoperti di sciroppo d'acero. Il tutto accompagnato da una buona tazza di caffè.
5: Ho fatto colazione all'Amplighter Inn. Hanno un'ottima torta di ciliegie. Fantastica.
0: Il tema principale di Twin Peaks, quello che ha accompagnato la serie per oltre 25 anni, è opera di Angelo Badalamenti, che lo ha scritto in soli 20 minuti, seguendo le istruzioni di David Lynch.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori, ma Radio Animati è il mio tesoro.
1: Un saluto da ciò che resta di Francesco Vairano.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero musical e cartoni da Oscar. Ben trovati da Gianluca. A metà degli anni 60 le grandi case di produzione di cartoni animati, Disney e Hanna-Barbera in primis, lavoravano su corto e lungometraggi a tecnica mista, ovvero una combinazione di film dal vivo e cartoni animati. Il risultato fu sorprendentemente magico. Uno dei film realizzati con questa tecnica è Mary Poppins, basato sulla serie di romanzi scritti da Pamela Lyndon Travers e interpretato dall'intramontabile Julie Andrews. Mary Poppins è la tata stravagante di una famiglia londinese che incanta i due bambini di casa con le sue doti straordinarie, i suoi strani amici e con i segreti nascosti nella sua borsa senza fondo. Mary Poppins li accompagnerà attraverso un viaggio pieno di avventure, risvolti comici e colorate coreografie in compagnia di uno spazzacamino di nome Bert. La canzone a lui dedicata, Chin Chin Choree, si è aggiudicata uno dei premi Oscar vinti dal film.
2: Chim chimney, chim chimney, chim chim cheree, a sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheroo, good luck we're above when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss, and that's lucky too.
3: Tu penserai che lo spazzacamin si trovi del mondo al più basso gradin. Io sto fra la cenere eppure non c'è nessuno qua giù più felice.

0: Camin, la sorte è con voi, se la mano vi do.
1: Can Caminin spazza Camin, la versione italiana di Cin Cin Chori da Mary Poppins su Radio Animati. Questo musical disneyano non poteva non contare su una colonna sonora iconica. Composta da Richard e Robert Sherman e Irving Kostal, comprende altri brani iconici come Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. Go.

0: spiralidoso.
1: Super califragilistiche spiralidoso. Su Radio Animati parliamo di Mary Poppins, film che si è aggiudicato l'Oscar anche per la miglior colonna sonora, montaggio, effetti speciali e miglior attrice a Julie Andrews. Pensate che Mary Poppins ha incassato così tanto che i suoi proventi sono serviti ad acquistare terreni in Florida e a finanziare la costruzione di Walt Disney World. Questo appuntamento di Chuck si canta finisce qua, ma restate con noi su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare insieme.

0: animati 2004.
1: Al tempo degli antichi dei, i signori della guerra e i re chiesero a gran voce di poter avere un nuovo eroe. E così arrivò Xena, la principessa guerriera, forgiata nel fuoco della battaglia. Il potere, la passione, il pericolo, il suo coraggio cambiarono il mondo.

0: birelle a colazione. I tuoi ricordi suonano su Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 8 in punto.

0: GRL è a colazione. Il buongiorno di Radio Animati suona così.
1: Il finalino lo faccio io.
2: Eccomi qua.
3: Eccomi qua.
2: Mi chiamo

infatti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujikomine. Sono Alessandra Gorompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

0: Signore e signori, Garfield e i suoi amici. Tutti?
1: Tutti!

0: cambiate canale e non rivedrete più il vostro cane.
1: Radio Animati, concerti live. Concerti live.
2: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e Loschi Piani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
1: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi ci spostiamo a Park Avenue a Manhattan.
3: Wow, come sei international.
4: Wow, New York.
3: In un altro salotto. Qui c'era anche la camera, però, perché avevano il letto al castello loro.
4: Sì. Il fratello grande sopra.
3: Cosa sta dicendo Willis?
4: E poi il mitico Piccolino. Arnold che stava sotto.
3: Pazzeschi.
4: Di chi stiamo parlando?
3: Stiamo parlando di Harlem contro Manhattan, che conoscerete molto più facilmente come il mio amico Arnold. Perché?
4: Harlem contro Manhattan.
3: No,
4: è veramente un titolo
3: era brutto. Però sì. La serie arrivò in Italia nell'80 sulle TV locali con il titolo Harlem contro Manhattan. E poi hanno deciso di cambiarlo su Canale 5 Italia 1 con il mio amico Arnold, che era mio amico, non vostro.
4: Perché scusa?
3: Che si chiama il mio amico Arnold.
2: Titolo originale era Different Strokes.
3: Comunque farei un applauso alla pronuncia di Tommaso.
2: Molto comica.
3: Infatti le facciamo dire tutte a lui.
2: La vicenda racconta la vita di Arnold e Willis Jackson, due fratelli afroamericani provenienti da Harlem.
3: Harlem era una zona, diciamo,
4: non propriamente raccomandabile. Ecco.
3: Qui siamo negli anni '80, quindi diciamo ancora più brutta di come l'abbiamo vista noi un paio d'anni fa.
2: Sono stati adottati dal ricco uomo d'affari bianco Philip Drummond, giusto? Che era un uomo, io mi ricordo, dolcissimo.
3: Sì, bravissimo.
2: Per onorare la volontà della loro defunta madre, l'ex governante di Drummond.
3: Se lui, diciamo, si prende i figli, lei muore, lui si prende i figli in casa perché gliel'aveva promesso.
2: E si trasferiscono in questo bellissimo attico di Park Avenue a Manhattan.
3: Era un attico?
2: Sì. E come?
3: Non mi ricordavo, sì. Mi sembrava una villetta.
2: No. E i ragazzi si adattano alla nuova vita insieme alla famiglia biologica di Drummond. Ditemi la pronuncia, perché io ho amato quest'uomo. C'era la figlia anche Kimberly,
3: biondissima.
2: La serie esplora con umorismo e sensibilità le dinamiche familiari, affrontando temi sociali e culturali, mentre Arnold, con la sua personalità vivace e il celebre tormentone Che cavolo stai dicendo Willis?
3: Mio fratello me lo diceva continuamente.
2: Diventa il fulcro di numerose avventure e situazioni.
3: Diciamo che loro arrivavano da questo quartiere popolare di afroamericani in questa bianchissima casa nel centro di New York, e quindi era un po' per loro all'inizio un po' strano, diciamo, si basava su questo. Io pazza per la governante, che poi è quella dell'albero delle mele.
4: È vero. Ma pazzi soprattutto per Arnold, ovvero il
3: Gary Coleman
4: che purtroppo soffriva di una patologia renale che ne limitò la crescita, dandogli questo aspetto sempre fanciullesco, diremmo oggi, e appunto è rimasto.
3: Lui era grande, sembrava un bambino,
4: perché lui in realtà era molto più grande dell'età che dimostrava, però aveva quelle due guanciotte
3: quella forza
2: dolci
4: che tutti gli strizzavano,
3: e Willis aveva queste magliettine a righe,
2: magrolino.
4: Esatto. Purtroppo nella vita quasi nessuno di quelli che hanno partecipato alla serie hanno fatto una gran bella fine. Gary Coleman ci ha lasciato, l'attore che interpretava Willis è finito diverse volte in galera. Insomma,
2: lui nel come crescere Glee diventava discreto, anche Willis.
4: Uguale.
3: Come Glee, porta un forum.
4: Che sigla ci ascoltiamo? Perché in Italia è passata anche una sigla di Nico Fidenco. Però noi ovviamente ci andiamo ad ascoltare
3: con tutto l'amore che con tutto l'amore di Nico Fidenco.
4: Esatto.
3: Noi tre pazzi per le sigle.
4: Noi ci ascoltiamo una sigla che è stata scritta da Alan Thicke, che abbiamo già ricordato per il telefilm Genitori in Blue Jeans.
3: E per essere il padre di Robin Thicke.
4: Esatto. Che era anche ancora oggi un signor musicista che ha scritto, pensate, Different Strokes, la sigla che ci andiamo ad ascoltare insieme a Gloria Loring e Al Barton. La voce è proprio quella di Al Barton.
3: Paura stessi per dire Albano.
2: Anch'io sono sincero.
4: Non Albano, fate i seri, andiamo ad ascoltarci il mio amico Arnold, Different Strokes.

0: Un saluto a Radio Animati dagli Alvin.
1: Lorenzo, tentiamo di ripristinare il battito cardiaco.
2: Siamo pronti.
3: L'agente Alex Murphy è stato ucciso mentre compiva il proprio dovere.
1: È clinicamente morto.
4: Bersaglio.
1: Possiamo farne quello che vogliamo.
5: C'è un nuovo poliziotto in città. Il suo nome è Robocop.
2: Ciao, Murphy. Come ti senti?

0: Un saluto da Lillo a Radio Animati. Voi direte, ma chi se ne frega, però intanto lo faccio ugualmente. Ciao a tutti.
1: Crash, vam, gulp, bam, bang, bang, gulp, sick, splash, gulp,
2: fumetti in TV,
3: fumetti in TV,
1: squash,
4: sub,
1: puff, gulp,
4: snap,
1: suck,
4: schaff,
1: gulp,
4: sniff,
1: sniff.

0: moc. Vulpe.
1: Fumetti in TV.
0: Fumetti in TV.
2: Vulpe.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati e un grazie di cuore da Mizia Amoroso. Io ho voluto scrivere solo quattro parole piacevoli per i bambini. Mi dà gioia sapere che

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.
2: Pronto?

0: Ciao ragazzi, bentornati ad Art Attack, l'unico vero programma sull'arte che vi dimostra che non bisogna essere dei grandi artisti per fare dell'arte. E allora andiamo subito all'attacco.
1: Cominciava così Art Attack, il programma che insegnava a tanti bambini ad esprimere il loro potenziale artistico. Ed è impossibile aver dimenticato il conduttore, Giovanni Mucciaccia, un grande amico per molti bambini.
0: Adesso ragazzi vi voglio far vedere un attacco d'arte molto divertente, un occhio enorme, un occhio gigantesco da attaccare al muro in modo che fissi chiunque gli passi davanti. Oh, per farlo è molto semplice, dobbiamo solo gonfiare un palloncino e farlo più o meno delle dimensioni della nostra testa.
1: Con la sua immancabile maglietta rossa, Mucciaccia si muoveva tra cartoncini, pennarelli, forbici e l'onnipresente colla vinilica. Un po' la sua firma, quella colla vinilica con le O allungate e tante L, proprio come lo imitava Fiorello.
2: Allora, andate a casa di un vostro amico. Fatto?
3: Come fatto?
2: Beh, cospargetegli il letto di colla vinilica e fatelo sdraiare, così rimarrà immobilizzato.
1: Art Attack era diviso in tre parti. La prima era dedicata ad un lavoretto realizzabile con oggetti da riciclare, come per esempio bicchieri di plastica, pasta scaduta o scatoloni di cartone. Nella seconda parte il protagonista era Neil, definito da Mucciaccia come grande artista. Utilizzava oggetti quotidiani che depositava su grandi spazi aperti sul terreno per realizzare dei capolavori ripresi da una telecamera posta in alto. La terza parte era il cosiddetto attacco d'arte e riguardava una tecnica pittorica. Ad esempio come utilizzare al meglio i gessetti, i colori a tempera, gli acquerelli, pennarelli e così via.
0: Sentite, ma voi avete mai fatto una scultura con questa? Un attimo, non è una salsiccia. Questa è della pasta di sale ed è perfetta per fare dei disegni in tre dimensioni o delle sculture da appendere alle pareti come questo pesce. Carino, eh? Come si fa? Molto semplice.
1: Ma di chi erano quelle mani che creavano gli oggetti descritti nei video? Se eravate bambini negli anni in cui il programma andava in onda, probabilmente vi siete fatti almeno una volta questa domanda. E sappiate che le mani che si vedevano non erano quelle di Mucciaccia. Art Attack è andato in onda in 32 paesi in tutto il mondo e la casa madre, a Londra, concepì una figura specifica, quella del manista, che svolgeva i lavori per ogni versione di Art Attack distribuita in tutto il mondo. A pensarci bene, Art Attack è stato un po' il primo tutorial in assoluto. Mucciaccia descriveva e mostrava ai bambini, senza telefonini, come creare e trasformare oggetti con la fantasia. E fu così che nelle case degli italiani, alla fine degli anni 90, tanti scolapasta diventarono dei pupazzi e le lampadine dei supereroi in grado di sconfiggere la paura del buio.
4: Déjà vu! Déjà vu!

0: Ciao, sono Gianluca di Luca Comics e anch'io ascolto Radio Animati. Radio Animati.
1: Mi chiamo Sam Tyler. Ho avuto un incidente e mi sono risvegliato nel 73. Non so come e perché sono qui, ma qualunque cosa sia successa è come se fossi atterrato su un altro pianeta. E se riesco a capire il motivo, forse potrò tornare a casa.
2: A Radio Animati sono le ore 10:58.

mi state ascoltando? Salve, sono Silvano, il mago di Milano, eh? Ho la sola imposizione delle mani. Vi do un consiglio? Ascoltate Radio Animati, parola di mago, Sim Salamin.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, è in arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
5: ed Alessandro.
4: In questa pillola ci occupiamo dell'anime preferito del nostro regista, ovvero
3: della sua amica
4: Pollyanna.
5: No, sì, assolutamente, sì. Cioè, se c'è proprio una cosa che detesto è Pollyanna. Anche Chewbacca mi dà ragione.
4: Sai che l'ho beccata a volte alle 4 la notte a guardare l'anime di Pollyanna.
5: Ma non è vero.
3: Ma veramente.
4: Sì, ma prenditi le tue responsabilità.
5: Ma sarò stato sonnambulo, era un incubo.
4: No, ti sei alzato, hai cercato Pollyanna e te lo sei riguardato tu.
5: Certo.
4: Va bene.
3: Vedi?
4: Comunque, la storia di Pollyanna, una serie animata giapponese prodotta ovviamente dalla Nippon Animation, quindi ovviamente fa parte del World Masterpiece Theater. L'ho detto bene, incredibile! Ed è basata sui romanzi Pollyanna e Pollyanna cresce di Eleanor Porter. L'ho detto bene?
5: Sì. Paige Porter.
4: Accidenti, come sta andando bene. La serie è composta da 51 episodi ed è andata in onda nel gennaio e dal gennaio a dicembre dell'86 su Fuji TV e in Italia è arrivata nel giugno 87. Tu c'eri?
3: Sì, io c'ero, stavo per compiere tre anni. Sì.
4: Quindi, ma, sì. Ti ricordi la prima messa in onda di Pollyanna?
3: No, assolutamente no.
4: Forse l'ho visto.
3: No, lui. Poi d'estate è difficile, no.
4: Ok, ma di cosa parla questo meraviglioso anime preferito del regista?
5: Del fastidio. Parla del fastidio.
3: No, parla di questa ragazzina
5: fastidiosa
3: che vede il lato positivo in tutte le cose che la circondano, comunque anche per le disgrazie, insomma, che
4: sono
3: succederanno
4: molte
3: dall'inizio alla fine. Abita con il padre, un reverendo, che gestisce questa piccola chiesa in questa località. Succede che lei è orfana di madre, e subito dopo diventerà orfana anche di padre,
4: perché è difficile portarsi i genitori in fondo.
3: No, il padre, quando si accorge, insomma, non ce la fa poi a vivere, lascia una lettera alla zia Polly dove dice: prenditi cura di mia figlia.
4: L'accollo. Prenditela te.
3: Questa donna all'inizio si presenterà come una donna cinica, senza cuore, freddissima.
5: No, era una persona normale che
4: non,
5: appunto,
4: voleva
5: non voleva questa ragazzina fastidiosa.
3: Ma questa ragazzina però gli portava la gioia.
5: Ma quale gioia? Quale gioia? Il fastidio.
3: Anche perché voleva far adottare Jimmy il vagabondo, glielo porta in casa e questa donna: ma che cosa stai facendo?
5: Esatto.
4: Smonta i lampadari.
3: Gli smonta i lampadari.
5: Quindi mi state dando ragione, la zia era totalmente normale, era Pollyanna.
3: È impazzita, allora,
5: che era, cioè, alla fine la guida verso, diciamo, la follia, il caos.
3: Però le tragedie non sono proprio dietro l'angolo, perché
4: certo,
3: lei, per salvare un passerotto in mezzo alla strada, verrà investita da un'auto e rimarrà paralizzata per...
4: Ma sempre col sorriso, però, eh?
3: Sì, sempre col sorriso, vede sempre il lato positivo, no? Ed è per questo che quando tutti vanno al capezzale, è lei che incoraggia.
4: Tranquilli, non mi funzionano le gambe, ma mi funzionano le braccia. Qualcosa del genere.
3: Poi, dopo una difficile operazione, farà questi lunghi mesi di riabilitazione all'ospedale, dove porta sorrisi a tutti i pazienti.
4: Ma c'è il nonno di Heidi?
3: No,
4: la fa ricamminare lui, no?
6: Clara, questo è il nonno. Nonno, questa è Clara.
3: No,
4: no, perché ha visto lui.
5: Ormai
4: è bravissimo.
3: Lei addirittura da Bangsville, dove stava con la zia, va a Boston da quest'altra zia, la zia Carrie, questa zia adottiva, anche lei cinica e fredda. Però questa ragazzina riesce a portare, ad aprire il cuore di queste persone.
4: Ma secondo
3: fredde.
4: Me le prende per stress.
5: Per sfinimento, per sfinimento.
3: Quindi magicamente riesce anche a superare la riabilitazione e con un piccolo bastone, fino alla fine della serie, tornerà a casa, insomma.
4: Però la zia Polly poi si accasa, si sposa.
3: Si sposa, ah, giusto, perdevo un passaggio fondamentale. Si sposa col dottor Chilton, che era il suo fidanzato dei tempi, storico. Muore perché precipita da un dirupo durante un temporale. E quindi anche lui muore e lei rimane vedova con questa nipote.
5: Ma felice anche lei.
4: sempre col sorriso.
5: Sempre col sorriso. Beh, sì. Cioè, proprio una roba veramente.
3: E poi si scopre che Jimmy, il miglior amico di Pollyanna, è in realtà il nipote della zia Carrie che lo stava cercando da una vita.
4: Ma tu pensa il
3: caso. E lui, però, è stato adottato dal signor Pendleton, che poi si fidanzerà con la signora Carrie.
4: Ma
3: senti che storia.
5: Che regia.
4: Neanche beautiful.
5: Veramente. Mm-hmm. Allora, passiamo alla sigla, che è ovviamente cantata, indovinate da chi?
2: È cantata da me, Cristina D'Avena.
5: Composta da Ninni Carucci.
4: Ciao Ninni.
5: E scritta da
7: Alessandra Valeri Manera.
5: Ovviamente. Pubblicata sul Fivelandia 5 del 1987. Ci ascoltiamo, Pollyanna.

0: E se anche voi, come Pollyanna, volete portare gioia alle persone che conoscete, continuate ad ascoltare Radio Animati.
1: Radio Animati, sigla senza frontiere.

0: sera animati città.
1: Radio animati, solo musica animata.
0: Siamo i Puff Purple e anche noi ascoltiamo Radio Animati.

0: combattez, non c'è nessuno!
1: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e Loschi Piani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live. Concerti live.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero una svitata in abito da suora. Bentrovati da Gianluca. Sister Act, una svitata in abito da suora, è una pellicola del 1992 che ebbe un grande successo. Incassò infatti 231 milioni nel mondo, di cui 139 solo in America. Dolores, la pupa di un gangster, deve scappare a San Francisco perché è testimone di un omicidio. A commetterlo è stato proprio il suo uomo. La polizia la fa custodire in un convento di carmelitane. L'irrequieta donna, in abito talarene, combinerà di tutti i colori a suon di gag, balletti e musica. Due ore di puro svago con l'ottima interpretazione di Whoopi Goldberg nelle vesti di suor Claretta. La accompagnano Maggie Smith, la madre superiora, e Katie Najimy, Wendy McKenna e Mary Wicks, rispettivamente le consorelle Maria Patrizia, Maria Roberta e Maria Lazzara. La colonna sonora è gradevole e le canzoni accompagnano il film, dandogli ritmo e allegria. Dal film abbiamo estratto la famosa I Will Follow Him.

0: Avrete riconosciuto tutti I Will Follow Him dal film Sister Act, di cui parliamo oggi a Chuck si canta su Radio Animati. Il film ha un sequel, Sister Act più svitata che mai, diretto da Bill Duke. Per anni si è parlato di un possibile terzo capitolo sulla suora più famosa del grande schermo, ma il progetto sembrava essere stato abbandonato. A distanza di più di 30 anni, il film e il suo sequel continuano a fare ottimi ascolti ad ogni passaggio televisivo, essendo diventati ormai dei cult nelle opere cinematografiche del genere musical e comedy. E con questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma non ci lasciate perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.
1: Radio Animati, premiata sigla.

0: fantastico.
1: Brava
0: il Teatro delle Vittorie a Roma torna.
1: Sì.
0: Chi torna?
1: Torna Scommettiamo Che, abbinato alla Lotteria Italia.

eccomi qua, una carrozzina me la date la carrozzina, ma non c'è nessuno la carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso, datemi la carrozzina, scusate, io muoio di fame. A proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro. Oggi vi portiamo all'interno di una famiglia molto numerosa e anche molto rumorosa.
3: Erano tanti, eh?
4: Erano tanti, sì.
3: E lavorava solo lui?
4: No, lavorava anche lei, faceva l'avvocato.
3: Ma è vero. Ah.
2: In una casa, in un quartiere stupendo.
3: Io adoravo queste case dove vedevi solo... il salotto e non vedevi mai cosa c'era davanti al salotto.
4: Ma di chi stiamo parlando?
3: Ma di loro.
2: Dei meravigliosi Robinson.
3: Pazzeschi.
2: Mamma.
3: Io matta per i Robinson. Fino a che non arriva la nipotina. La nipotina odiosa.
2: Olivia.
3: Olivia non la potevo vedere. Però mi piaceva Rudy.
2: Olivia, che poi da grande sarà Raven Baxter.
3: Sì.
4: Esatto.
3: E Denise, che sarà la moglie di tanta roba. Di Lenny Kravitz.
4: Ma quella vera, nel
3: quella
4: senso,
3: vera.
2: Quella vera.
3: Cioè. Denise avrà il suo spin-off comunque.
4: Sì.
3: Al college, sì.
4: Esatto.
2: Grazie.
3: So perché mi è venuta in mente questa cosa, ma me la ricordo chiaramente.
4: Trama, Tommaso, allora, riassumiamola.
2: Titolo originale è The Cosby Show e si parla di questa grande famiglia, questa vita della famiglia Robinson residente a Brooklyn,
3: molto benestanti, loro stavano
2: molto
3: bene.
2: Il capo famiglia, il dottor Cliff Robinson. È un ginecologo sposato con Claire, un'avvocatessa. Insieme crescono i loro 5 figli: Sandra, Denise, Theo, Vanessa e Rudy.
3: Voi immaginatevi Theo con 4 sorelle.
4: Poverino.
2: Davvero, 4 donne, più la madre, 5. La serie esplora le dinamiche familiari affrontando temi come l'educazione, le sfide adolescenziali, i valori morali, il tutto con un tono umoristico e situazioni quotidiane che riflettono la vita di una famiglia afroamericana benestante e integrata.
3: Assolutamente integrata. Assolutamente. Sì, sì.
4: Dobbiamo ricordare però che in realtà loro non si chiamano Robinson.
3: No.
4: Li abbiamo messo noi in Italia questo nome, in realtà loro si chiamano Huxtable, che era decisamente più complicato come nome, quindi è stato scelto Robinson come nome per questa famiglia.
3: Comunque Sandra si vedeva pochissimo, si è vista un po' all'inizio.
4: Sì, perché era la figlia grande che andava al college. Quindi
2: Vanessa, che aveva dei capelli improponibili.
3: Sì, ma poi Vanessa era un po' tutta brava solo lei. A me piaceva Denise e Rudy.
2: Sì, anche Rudy.
3: E Theo, poveraccio, insomma, tutte ste donne in casa. Immaginatevi, la mattina uno si sveglia, cioè, 6 donne in casa, 5 donne.
4: Io mi ricordo una puntata assurda in cui il personaggio di Bill Cosby, Cliff, sogna di essere incinto, lui che oltretutto era anche un ginecologo, e partorisce un sandwich gigante.
3: Cosa avevi mangiato?
4: Ma non io, lui lo sogna. Lui sogna di essere incinta e partorire questo sandwich gigante. Roba un po' assurda, perché loro, se ti ricordi bene, andavano in cucina e mangiavano praticamente a tutte le ore.
3: Sì,
4: sempre un panino.
3: No,
4: sempre...
3: ma quello è un po' di tutte le famiglie delle serie di quegli anni. C'era questo salotto, questo divano, la cucina a fianco, che era sempre sulla destra.
2: E anche
3: cioè la nostra sinistra.
2: Le camere ogni tanto.
3: Cioè era praticamente la stessa casa di Willy e il principe di Bel Air, però 10 anni prima, se ci pensate. E mangiavano e poi si buttavano sul divano.
4: Vabbè, che domanda.
3: Alla faccia del colesterolo.
4: La sigla di apertura dei Robinson varia in ogni stagione, presenta ovviamente il cast principale.
3: E lui e Bruno ballavano.
4: Esatto, in diverse appunto ambientazioni e stili di danza. Noi abbiamo scelto la sigla della serie numero 3, quella a tema un po' sudamericano, scritta da Stu Gardner. Questa è la sigla del The Cosby Show, i Robinson.

0: tu sei tutti noi, ti chiami Gianluca, non ti chiami Gianfranco.
1: Sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.

Goober e i cacciatori di fantasmi. Una storia per cuori forti.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e Loschi Piani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17.

0: 17. Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgiovanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18. Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22. UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23. Giorgiovanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgiovanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
1: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati a Select, il programma richiesta di Radio Animati che va in onda il martedì, il giovedì nel pomeriggio 15.30, il mercoledì mattina dalle 10.30 e la domenica dalle 10 alle 12. Saluto Giacomix, ciao, buon pomeriggio, mi dice voce speciale. Fai brillare ogni sigla come fosse un carnevale tra robot, magia e cartoni in compagnia. Trasforma i ricordi in pura allegria.
1: Un altro pezzo,
0: grazie.
1: Così
0: grazie.

piccolo Giacomix, insomma piccolo per modo di dire, tanto per rimanere in tema, con Piccolo Lord, era il 1989. Ciao Giacomo, oggi è la giornata internazionale dell'infermiere, l'infermiere di fronte alle nuove sfide di una sanità in continua trasformazione mette a disposizione presenza e competenza per tutti, a vantaggio proprio della salute pubblica. E allora, visto che oggi è la giornata internazionale dell'infermiere, e noi abbiamo la nostra infermiera.

giornata internazionale dell'infermiere. Guarda, guarda, questi ganci mi piacciono da morire, perché questa mattina è uscito il nuovo podcast di Alessandro Mazza su Radio Animati con Sicilia Express, una miniserie TV Netflix di genere commedia fantasy con Ficarra e Picone, e la trama segue Salvo e Valentino, questi due infermieri siciliani trapiantati a Milano che prima di Natale scoprono un cassonetto magico in grado di teletrasportarli in pochi secondi dalle loro famiglie in Sicilia, sconvolgendo le loro vite. Ne volete sapere di più? E allora andate sul nostro sito www.radioanimati.it, sezione podcast, con Sicilia Express, la nuova puntata di Sul Serial insieme a...

Salutiamo così anche Gianfri, buon pomeriggio anche a Francesca, quasi si va negli anni 80, alla fine degli anni 80 con un pezzo. Francesca, mi stupisci, senti, Dangerous Game, senti, da Miami Vice, per te. E salutiamo anche la Valdichiana, oggi a tratti ventosa e anche

Michelle. Dangerous Game, salutiamo così anche Francesca. 342 523 9246 il nostro numero WhatsApp. Se ci state ascoltando dall'app di Radio Animati, tasto verde, scrivete il vostro nome, da quale città, titolo esatto, interprete o gruppo, e potete spaziare tra colonne sonore con trasmissioni televisive che poco, le trasmissioni televisive, devo dire che siete poco ferrati sulle trasmissioni televisive, sui telefilm un pochino meglio, tantissimo sui cartoni, ma dobbiamo ampliare questa cultura, ce ne sono veramente migliaia di sigle di trasmissioni televisive. Andiamo adesso da Roberto, che di solito ci segue la domenica mattina, ma anche in questo martedì pomeriggio. Roberto, cosa è successo? Saltiamo gli amici di Valderice in provincia di Trapani e vuole dedicare questo pezzo di Una porta socchiusa ai confini del sole di Cristina a tutte le persone che hanno coraggio e possono andare avanti e non mollano mai.

Questa era per Roberto dalla Sicilia. Ci spostiamo invece dove esattamente? A Conigliano Veneto, dove c'è Antonio. Buon pomeriggio. E allora ha detto: ah sì, trasmissioni televisive? Senti un po' cosa ti richiedo.

È corta, ma Giampiero Boneschi e Sergio Farina erano loro che firmavano proprio la sigla del gioco delle coppie. Buon pomeriggio anche a Rimini, dove c'è Valerio, che invece ci porta al telefilm di Hazard. Era il 1981. 342-523-9246. Fate la vostra richiesta, perché è il vostro pomeriggio. È martedì.

E proprio con Boy Luke salutiamo allora da Rimini Valerio 342-523-9246. Sì, non voglio cambiare il numero perché sennò sarebbe un problema a coloro che ricevono poi le richieste, dicono: cosa? Tipo la prossima richiesta, Barbara, quattro amici per una missione intorno al mondo. Cosa? Cosa? Allora, 342-523-9246 con Cristina, 1900.

quattro amici per una missione intorno al mondo. Era Cristina D'Avena. Dal 1997, Barbara, detta anche Barbaruccia, ciao, saluti a Milano. Ci spostiamo adesso a Rio Marina. Andiamo all'isola d'Elba, dove c'è Enrico. Buon pomeriggio. Mare mosso e vento forte, immagino. Ma tu ci richiedi un pezzo che spazza via qualunque cosa, eh? De Chambara, dall'invincibile Shogo. Senti come siamo carichi, eh? Il magnesio fa il suo effetto, eh?

De Ciambara, salutiamo così Enrico da Rio Marina, ma adesso ci spostiamo in provincia di quale località? Qui abbiamo dei lavoratori in pausa, aspetta che devo fare questa cosa, se no poi non andiamo avanti. Ecco, andiamo in provincia di Varese perché sono proprio in pausa caffè e ho detto attenzione perché io poi vi vedo, dice azz, ci hai beccato proprio in pausa lavoro e bisogna lavorare, siamo fatti così, nel senso che non si lavora, no, insieme a Cristina Elio 2017, ciao Ste, ciao Lele, ciao Gianni.

0: Siamo fatti così.
1: Siamo proprio fatti così.
0: Grazie anche della foto di gruppo. Ciao ragazzi e buon proseguimento di pomeriggio lavorativo a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Animati. Abbiamo superato 3 minuti in questo istante dopo le 16 e fino alle 17:30 io sono qua a tenervi compagnia. Antonello. Potrebbe ricordare diversi pezzi all'inizio, ma avete già riconosciuto che è Gino Paoli, da Andrea e Celeste, del 1986, Cosa farò da grande. Quante volte ce l'hanno chiesto da piccoli e voi cosa volevate fare da grandi? Quale mestiere volevate fare? Sentiamo un po'.

tante belle sigle, anche premiata sigla, come in questo caso di Andrea Celeste, 1986, e qui andiamo a Riva del Garda e dobbiamo salutare Laura e Monica. Buon pomeriggio. Immagino, che bellissimo panorama. Ebbene, cosa farò da grande con Gino Paoli? E così abbiamo ricordato quest'altra grandissima voce che ci ha lasciato non troppo tempo fa. Prossimo ascoltatore da Abano Terme c'è Andrea, che oggi è sul furgone in viaggio. Ebbene, con Dragon Ball GT ti salutiamo e salutiamo anche il 2001.

Dragon Ball GT con Giorgio Vanni nel pomeriggio di questo primo appuntamento della settimana. Vi ricordo che poi questo è l'ultimo mese, eh sì, perché il 31, domenica 31 con Select Weekend chiuderemo questa lunghissima stagione dedicata proprio a Select Classic, quella del durante la settimana e quella del weekend. Poi ritorneranno le nuove puntate di Select Estate esattamente domenica 21 giugno. Preparate i motori perché poi ci ascolteremo in tante fasce orarie. Per gli amici che ci seguono da pochi mesi, ecco, e non hanno seguito la scorsa stagione, come ormai da tante stagioni, Select Estate arriverà al mattino, al pomeriggio, la sera e non più appuntamenti fissi. Come scoprire quando andrà in onda la puntata di Select Estate? Basta andare sul nostro sito, come abbiamo fatto dall'anno scorso, devo dire che è andata molto bene. Basta andare su www.radioanimati.it, nelle news a scorrere trovate il banner e lì trovate il giorno e l'orario. Detto questo, andiamo con il prossimo pezzo. Sì,

pronti e pronti anche con la prossima richiesta, perché il 342-523-9246 è una cosa incredibile, proprio una valanga di messaggi. Allora, a questo punto salutiamo Michele da Palermo, era il 1985 con Renzi la strega, e mi dice che a Palermo già fa un caldo, ma un caldo... Lo posso immaginare, guarda. Lo posso immaginare perché...

Renzi e la strega con i Cavalieri del Re. Salutiamo Michele da Palermo, dalla caldissima Palermo. Intanto vi sto chiedendo da diversi minuti quale poteva essere il vostro sogno lavorativo da piccoli. C'è Andrea che invece ci porta, ecco, dice l'informatico, invece dice sono rimasto un po' nell'elettronica, nella meccanica, e adesso insomma si occupa di energie rinnovabili, ma mi stava raccontando che ha un'ottima manualità, che è veramente una cosa fantastica, perché per chi ha molta manualità può fare veramente mille lavori. Bravo, bravo, bravo Andrea. Poi andiamo a salutare anche Antonio. Lui voleva essere colui che dirigeva i giochi di ruolo. Si vede che è giovane, si vede che è giovane. Raccontatemi quale lavoro da piccolini vi piaceva fare. I grandi classici sono la

ecco, lavori più concreti, tipo l'idraulico, l'elettricista, l'imbianchino, chissà, raccontatemelo al 342 523 9246.

Sandy Bell con Steppi e le mele verdi. Saluto Sonia, ciao, che da Crotone ci manda tanti saluti. Ci devi rispondere alla domanda: cosa volevi fare da piccola, cosa sognavi, quale lavoro ti sarebbe piaciuto fare? Salutiamo Gianfranco che voleva fare il carabiniere, ecco, oggi invece si occupa di agenzie immobiliari, insomma di queste cose, un po' diverso però, dai. Poi andiamo a salutare altri amici che ci stanno scrivendo. Per esempio Stefano voleva fare il calciatore classico, anche quello, o il pilota di aerei da guerra, quelli supersonici, non quelli classici, ecco, da trasporto. Bravo. Dal 342 523 9246. C'è Barba Mamma da Roma invece che voleva fare la suora, e uno dice: vuoi fare la suora perché senti la missione? No, perché pensava che il velo, ecco, delle suore fossero capelli, e era affascinata dal velo. Sarebbe da studiare questa cosa. Quando si è piccini veramente si immagina di tutto. Giorgio Vanni, Cristina D'Avena.

da gatti. Altra risposta carina, devo dire, ce l'ha data Michele. Vi sto chiedendo, ecco, tra una sigla e l'altra, qual era il sogno lavorativo di quando eravate piccoli, e mi stava raccontando Michele da Palermo, che non ha mai pensato ad un lavoro da adulti. Ha detto: mi sono sempre divertito e ho sempre fatto il bambino, poi a 15 anni ho incominciato a lavorare. Vedi come siamo diversi e come riusciamo, insomma, a crescere con sensazioni e emozioni diverse. Adesso con il prossimo pezzo andiamo da Edoardo Nevola. Eh sì, perché con la sigla iniziale qui abbiamo tre Nevola. Dice: perché tre? Lo so io. Ne abbiamo tre. Però due, ecco, li mettiamo, ecco, da parte, perché Nevola ha fatto anche altri pezzi. Ecco, invece la sigla che ci richiede direttamente Ilaria da Genova è proprio una delle più conosciute, una serie che ha avuto un successo incredibile. Stiamo parlando del 1992, Willy il principe di Bel Air con Edoardo Nevola. E io sono curioso di sapere, forse volevi fare Sailor Moon, però quello non è un lavoro, quello non è. Quale lavoro volevate fare da piccoli pensandovi grandi?

Le orecchie ho detto, qua è meglio sgommare. Prima classe, ma è uno sballo. Spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno, bene per me. Poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato. Come in Formula 1, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, portami a Belen.

0: Già strarico, la vita di prima mi puzza di vecchio. Guardate adesso gente in pista, chi c'è? Il principe Willy, lo svitato di Belà.
1: Avanti, avanti, avanti! E con Edoardo Nevola salutiamo il principe di Bel Air e salutiamo anche Ilaria, il 342 523 9246. Allora, sì, ho capito. Sailor Venus, va bene, ho capito. No, qui serve un mestiere proprio di quelli concreti. Già, insomma, diversi messaggi ci hanno dato, ecco, l'idea del... Anche il pompiere, il vice del fuoco, era uno di quei lavori che potevano affascinare. Il medico classico, veterinario, ecco, io da piccolino il veterinario, e mi piaceva avere tipo un agriturismo, una fattoria con gli animali, perché piacevano molto, avevo una mega fattoria con tutti gli animali. Vedete poi come si cambia. sì, un bel salto, eh. Sì, un bel salto nel vuoto, nell'etere, diciamo così. Aria fresca, Giorgio Panariello e Carlo Conte. Era il 1995. 342-523-9246. Siete in Select e siete in diretta con me fino alle 17.30. Fate la vostra richiesta e i vostri saluti. Voglio...

La fotografa Ilaria. Insomma, già, insomma, dire voglio fare il fotografo, la fotografa, insomma, sono anni sicuramente molto più recenti, diciamo così. Il prossimo pezzo invece, salutiamo Antonello, ciao, ben collegato. Ecco, un altro lavoro bellissimo che ancora oggi, insomma, molti ricercano, il pasticcere Antonello, grandioso, grandioso. E salutiamo Licata, i Cavalieri del Re con Ciappi, era il 1982. 342-523-9246, mi è fatto venire in mente una diplomatica buonissima con quella crema che... Ecco, facciamo una magia. Dai, pam!

0: Buono, buono il pasticcere. Ci piace come lavoro. Simone di Napoli invece voleva fare il meccanico. Ebbene sì, fa il meccanico. E insomma, ci sono tante persone che veramente hanno sempre sognato di fare un determinato lavoro sin da piccolini e poi ci sono riusciti. Io a 11 anni ho incominciato ad avere la passione della radio e poi alla fine insomma, faccio questo lavoro da 41 anni e non è poco. Per esempio anche Marco di Mestre, ecco, anche a lui piaceva molto la musica, gli piaceva fare il DJ, l'ha fatto per diversi anni e poi vabbè, la vita ci porta poi a cambiare e a misurarci anche con altri aspetti. Con te Dacula, Cristina.
1: Il castello dei Dana da secoli è dimora di una dinastia di paperi vampiri, i conti Dacula. Si narra che questi esseri spariscano se si espongono alla luce del sole e una sola volta ogni secolo, quando il sole si trova in trigono con Urano, attraverso uno strano rito, possano riapparire.
2: E per finire sangue di pipistrello!
1: Ma nell'ultimo tentativo, per un errore di ingredienti, qualcosa non ha funzionato.
0: E questa è per Flavio da Pordenone. Vogliamo sapere anche Flavio da piccolino che lavoro da grande sognava. Era il 1989, Conte Dacula, Cristina.

Kulam. Zan zan. Allora, Flavio dice il comico, ma faccio ridere da solo guardandomi allo specchio. Però il comico, dai, perché no? Anche quello è un lavoro, è anche molto difficile, perché far ridere è veramente un'arte, un'arte. Andiamo direttamente con Giovanni da Ponte di Legno. Invece lui mi racconta che era incantato dalla maestra delle elementari e poi con la sua crescita ha fatto diverse esperienze e oggi, insomma, è un insegnante. Che bravo, che bravo, vedi, vedi? Era il 1985, poi dipende anche dai genitori. Molti genitori hanno un'attività e i figli poi continuano con quell'attività, ma non tutti. Il padre medico e diventa medico anche il figlio, ma non tutti. New Glory, Sorrisi, era il 1985 e questa è per Giovanni.

Salutiamo così tutti voi che state scrivendo al 342-523-9246. Ciao Giovanni, buon pomeriggio anche a te. Saluto anche i Galletti Rampanti che amavano tutti e due i fumetti e questo mondo. Diciamo che si sono avvicinati alla carta stampata, diciamo così, vero ragazzi, con un lavoro che fanno attualmente, che insomma in qualche modo li gratifica. Bravi, bravi, bravi, bravi. Mi ha fatto sorridere il messaggio, e invece vediamo se riesco a trovarlo. Elena da Bagheria, ciao, dice: ma come mai ha iniziato alle 15? Alle 15.50? No, alle 15.30 inizia Select. Alle 15.30 inizia Select il martedì e giovedì. Forse sei rimasto un po' indietro quando iniziava alle 16. Ecco, no, ormai da una bella stagione alle 15.30. Lei voleva fare la milionaria, invece si divide con tre lavori ed è super milionaria. Un abbraccio, ciao Elena! Go, go, it's time to go insieme a Rocco.

quanti mestieri, insomma, per esempio, con Eleonora dobbiamo salutare un'altra categoria, quella delle ballerine, perché poi la televisione in qualche modo ci ha incentivato, e anche le serie televisive, anche i cartoni. Per esempio, oggi è la giornata internazionale degli infermieri. Quanti, grazie a Candy Candy, quanti di noi hanno iniziato uno sport, poi non so se è diventata anche una professione, ma un hobby sicuramente, dalla pesca al calcio al rugby, insomma, veramente di tutto di più, di tutto di più. Bene, scriveteci quale lavoro da piccoli sognavate quando, insomma, i tempi cambiavano, e ovviamente oggi potrebbe essere lo stesso lavoro di quello che avevate pensato da piccoli, oppure tutt'altro. Saluto con il prossimo messaggio Fausto. Ciao Fausto da Alessandria. Fausto, guarda, allora, voleva fare il falegname, adesso fa il tornitore, che, insomma, no, non è la stessa cosa, però in qualche modo è creare con materiali diversi, ma creare. Bello, bello, bello, bello. Grazie a tutti per i vostri messaggi, per i vostri racconti, è bello condividerli. 1997, con Rombi di tuono e cieli di fuoco per Bio Combat. E con proprio il lavoro del pompiere, voglio fare il pompiere, no, come Grisù, ecco, anche Emanuele voleva fare il pompiere. E salutiamo così Torino, e questo è il pezzo che ci va a richiedere al 342 523 9246. Dall'app di Radio Animati è il tasto verde che vi permette anche lì di fare la vostra richiesta. Fino alle 17:30 sono qua in diretta per

Enzo Draghi su Radio Animati, era il 1997, adesso salutiamo Romina, eccola, oh, il lavoro, la cantante, voleva fare la cantante, oggi invece si occupa di altro, mi ha detto, e salutiamo anche Lecce. Poi devo salutare Giovanna dalla provincia di Caserta, che amava e ama tutt'oggi i bambini, e la sua professione è stata anche proprio come babysitter. Il pezzo che ci richiede Romina, e salutiamo anche Giovanna, è... Voglio...

Italia una canzone. Radio Animati, Select in diretta fino alle 17.30. 342-523-9246. Tasto verde dell'app di Radio Animati.

E con la voglio una canzone Paps and Scar. Adesso andiamo da Massimiliano, che è in giro in bici sulle alture di Savona. Mi ha mandato anche una foto bellissima. Che bel tempo, forse tira vento anche da quelle parti, ma immagino che stare in mezzo alla natura è sempre bellissimo poi in bicicletta. Allora, andiamo nel mondo della televisione, e questo è sicuramente stato uno spettacolo che abbiamo visto più volte. Stiamo parlando, aggiungi, di Un posto a tavola, e proprio con la richiesta che ci fa Massimiliano ci racconta che voleva fare il macchinista del treno. Però adesso cosa fai? Perché il bello è scoprire se i desideri di un lavoro, ecco, futuro si sia concretizzato oppure no. Scrivetecelo ovviamente al 342 523 9246.

Io direi, Massimiliano, per te aggiungi un lavoro in più, visto che mi ha fatto un curriculum incredibile, però insomma adesso non si occupa di treni, ma di altro settore, ma in ogni caso dice me li guardo come modellini, ma il fascino è rimasto. Grazie Massimiliano, buon proseguimento di bella biciclettata direttamente su Savona e questi bellissimi posti. Invece per anni, ecco, ci sono varie fasi, perché giustamente quando si è piccolini forse c'era un po' la visione di anche qualcosa di fantasioso, insomma, quando invece poi gli anni passano si è più concreti. Insomma, a 13 anni dice prima la cuoca, ecco, prima cosa che sognava, fare la cuoca. Poi verso i 13 anni la doppiatrice, e poi alla fine fare cartoni animati, e devo dire che si è assolutamente avvicinata. E ti facciamo un in bocca al lupo ovviamente a te e a tutti voi di fare qualcosa che veramente piaccia. Poi spesso nella vita siamo costretti anche di fare alcuni lavori che non sono proprio il massimo, la passione che abbiamo, però insomma già avere un lavoro non è poco oggi. E allora 17:04 in diretta su Radio Animati C'è Select fino alle 17:30, dove potete richiedere e fare i vostri saluti, e quando poi lanciamo anche un po' questi argomenti, è bellissimo insomma poter così scavare nei ricordi, nella vostra fantasia. 342-523-9246, il nostro numero WhatsApp, invece dall'app di Radio Animati, tasto verde, da lì potete scrivere il vostro nome, da quale città, titolo esatto, interprete o gruppo della sigla che volete ascoltare.

Raffaella da Napoli, ciao, dice, amavo molto, insomma, le sigle di cartoni, Cristina, insomma, mi sarebbe piaciuto fare la cantante, ma oggi invece lavora nel turismo, grande, grande. Salutiamo anche la figlia Maya, ben arrivata, tutta d'un fiato. Maya, la facciamo cantare a Raffaella, la tua mamma? Dai, dai, provaci, provaci.

D'un fiato, facciamo rimanere Cristina perché il prossimo pezzo ci fa ascoltare Batman e Francesco dalla provincia di Caserta che ci manda i saluti e lui voleva fare il pompiere. Voglio fare il pompiere, diciamo che l'acqua l'ha lasciata da parte e oggi invece fa il falegname, che è uno dei lavori più belli, insomma, lavori manuali, quelli artigianali saranno quelli che non finiranno mai, alla faccia dell'intelligenza artificiale che fa e farà grandi cose, ma fantastico, grande Francesco. 1993 è proprio Batman su Radio Animati.

0: Corre Batman!
1: 1993 con Batman insieme a Cristina Alvena. Andiamo in provincia di Torino. Loredana mi sta snocciolando 20.000 lavori. Dice: da bambina, ragazzina, volevo fare la pittrice, la fotografa, l'archeologa. Mi piaceva, dice, molto anche l'astronomia e insomma un po' di cose le ha fatte. Bene, bene, bene, bene. Un abbraccio. Abbiamo scelto questo pezzo 1979 per te.

E poi i suoi piedi, insomma, hanno, come dire, dato indicazioni di fare altro nella vita. Ciao, ciao carissimo. Andiamo da Paolo di Avellino, buon pomeriggio con i misteri del Nilo. 2001, sono le 17:19 in diretta su Radio Animati, c'è Select. Domani mattina poi ci sarà l'appuntamento del mercoledì dalle 10:30 alle 12:00, vi aspetto lì, anche

Ciao Paolo, un saluto anche a te, a Ivan della provincia di Vicenza, anche lui ha seguito Alberto Angela ieri sera con la puntata dedicata al Giappone, dice sprazzi di sigle storiche di famosi cartoni animati, sembrava di ascoltare Radio Animati, grazie, grazie Ivan, buon pomeriggio e buon proseguimento di pomeriggio Alessandro, ciao, eccolo qua dalla provincia di Cuneo con Shaman King e Marco Masini.

Marco Masini con a Shaman King, salutiamo Alessandro. Adesso invece Paolo da Bologna con Junior, pianta mordicchiosa. 1995 con Cristina Lavena, Selè.

E proprio con Junior, pianta mordicchiosa, salutiamo Paolo da Bologna, saluto anche Chiara da Milano che anche lei voleva fare la fumettista, e insomma in questo mondo e adesso fa l'insegnante, però detto questo, insomma, è bellissimo aver scoperto

direttamente a domani mattina alle 10.30 per l'appuntamento del mercoledì fino a mezzogiorno, e poi giovedì pomeriggio dalle 15.30 a domenica mattina dalle 10 alle 12. Buon proseguimento!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando dei libri nascono commedie senza tempo. Bentrovati da Gianluca. Bridget Jones è la protagonista delle serie di romanzi Il diario di Bridget Jones, scritto da Helen Fielding e interpretata nei film da Renée Zellweger. Il personaggio apparve la prima volta nella rubrica Bridget Jones Diary del quotidiano The Independent nel 1995. La rubrica si presentava come il diario di una persona reale, una trentenne single di Londra che cerca di dare un senso alla sua vita, ai suoi amori, alle sue relazioni con l'aiuto di una famiglia urbana di amici. La rubrica era in realtà la satira dell'ossessione delle donne riguardo all'amore, al matrimonio, alle relazioni sentimentali, di periodici femminili come Cosmopolitan e delle tendenze alla moda nella Gran Bretagna degli anni 90. Al cinema Renée Zellweger ha dato anima e corpo a questa trentenne insoddisfatta della propria vita e della propria forma fisica, con una profonda cotta per il suo capo, Daniel Cleaver, interpretato da Hugh Grant, ma contemporaneamente ammaliata dall'introverso avvocato Mark Darcy, portato sul grande schermo da Colin Firth. Bridget si ritrova quindi al centro delle attenzioni sia di Daniel che di Mark, i quali erano un tempo grandi amici. Tre sono i film della serie usciti a partire dal 2001: Il diario di Bridget Jones, Che pasticcio Bridget Jones e Bridget Jones Baby. La colonna sonora è stata selezionata e composta dal compositore britannico Patrick Doyle e spazia da moderne canzoni pop ai classici del rhythm and blues, con una forte predominanza di interpretazioni femminili a partire dal grande successo dance di Chaka Khan, I'm Every Woman, fino a Sheryl Crow, Diana Ross e Gabriel. Unici uomini inclusi sono Robbie Williams, Van Morrison e Marvin Gaye. Dal primo episodio abbiamo scelto per voi It's Raining Men di Jerry Halliwell.

questa era Radio Animati e lei era Jerry Halliwell con It's Raining Men dal film Il diario di Bridget Jones, primo film della saga dedicata ai romanzi scritti da Helen Fielding, di cui abbiamo parlato in questo appuntamento di Chuck si canta. Ma quali altre colonne sonore ci aspettano? Non vi resta che rimanere su Radio Animati per scoprirlo.

0: Radio.
1: Sono andato a lavorare tutto il giorno in fonderia. Se mi mancano quattro dita è colpa tua.
2: Ciao, sono Ruggero dei Timidi e anche io ascolto Radio Animati.

0: Otaku pazzi per le sigle.
1: Sta per arrivare una nuova pillola di Otaku pazzi per le sigle con Tommaso.
2: Chiara, ciao a tutti.
3: E Alessandro, presto Chiara, passami il bisturi.
1: Il bisturi?
3: Tommaso, vieni qui e clampa questa arteria.
1: Clampa?
3: Cioè, queste sono tutte terminologie che io ho imparato da ragazzino guardando ER, Medici in Prima Linea.
2: Che è il primo vero medical drama.
3: Il più bello di tutti.
1: Sì. Con un George Clooney.
3: Dannata.
1: Sì.
3: Dannata.
2: Dannata, sì, ragazzi, perché questa serie è arrivata su Rai 2 nel 96.
1: Cioè fino al 2009.
2: Sì,
1: eh.
2: Questa serie in USA è andata in onda nel 94 e quindi è invecchiata benissimo perché ha più di 30 anni.
3: Accidenti.
2: Sembra ieri l'altro. Sì. Ah, signora mia,
3: come vola il tempo. Di cosa stiamo parlando, Tommaso?
1: Stiamo parlando di un medical drama.
2: Il primo, forse, sì.
3: Che l'originale.
1: Segue le vicende dei medici, infermieri e pazienti del pronto soccorso del County General Hospital di Chicago.
2: Tutta
1: stiamo
2: Chicago.
1: Parlando di ER, Medici in Prima Linea,
2: sì.
1: Ovviamente. E la serie offre una rappresentazione realistica delle sfide quotidiane affrontate dal personale medico, come succede su Real Time. No, col programma in pronto soccorso.
2: Perché ER è Emergency Room.
1: Esplorando sia le emergenze cliniche che le dinamiche personali e professionali dei protagonisti. Creata da Michael Crichton. Meno male che c'ho il professore che mi corregge. Se no ero un disperato disgraziato con queste pronunce. La serie combina elementi di dramma, azione e approfondimento psicologico, affrontando temi complessi come l'etica medica, le relazioni interpersonali e le difficoltà del sistema sanitario.
3: E qua, cioè, serie bellissima. Qua
2: quando
3: muore Ciccio è veramente devastante.
2: 15 stagioni, 331 episodi. Se iniziate a vederle oggi, avrete finito tra quasi un anno.
3: Insomma, una al giorno, toglie il medico di torno per l'appunto. ER ovviamente ha lanciato la carriera di tantissimi attori, tra cui dicevamo prima proprio George Clooney,
2: che si brizzolò per finta perché non era brizzolato.
1: Sì,
2: gli dissero brizzolati i capelli che sei più affascinante, e vedi, avevano ragione.
3: E da Gross diventò brizzolato. 23 Primetime Emmy Awards, è veramente una delle serie più famose e vincenti di sempre. Sicuramente non è la prima volta che i medici appaiono in televisione. Erano già apparsi diverse volte.
2: Sì, ma non così.
3: Non con questo grado di realtà, crudezza anche nei confronti di quelli che erano gli argomenti trattati. Era veramente realista come,
2: sì.
3: Come produzione, veramente, veramente molto bello. Clampa questa arteria è una delle cose che mi ricordo appunto di ER.
2: Io mi ricordo il sangue.
3: Sangue
2: a frotte, proprio.
3: Quello ovunque. La sigla di apertura di ER è composta da James Newton Howard e questa è ER, Medici in Prima Linea.

0: Goldrick. Anch'io sento solo Radio Animati.
1: Radio Animati.
2: Un dritto e un rovescio. Un dritto e un rovescio. Un giorno va dritto e un giorno va rovescio.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e Loschi Piani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

io sono Adelmo Musso, musicista, arrangiatore. Voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati e consigliandoli di continuare ad ascoltarla, perché è una radio veramente forte. Ciao ciao, un abbraccio a tutti quanti.

0: marsupi, lami, bola, da un ramo all'altro salta, cocco, volontà, vai banana, canta!
1: Tumba!
2: Tumba!
1: Marsupi, lami!

Ma su Villani ha tanti amici, sono tutti matti. Ci faranno divertire, insieme canteremo. Marsupilami.

0: Ti becco sempre a dormire o a fare altre cose, pigrone! Togliti quelle cuffiette!
1: Doraemon, smettila di disturbare, sto ascoltando, non vedi? È una cosa importante!
0: Cosa ascolti?
1: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa!
0: Fammi sentire!
2: Che radio animati!
1: Fantastica!
0: Vabbè, per questa volta passi. Sì. Però domani studiamo, eh.
1: Domani, eh? Domani, sì, sì, volentieri.
0: E lo dici sempre.
1: Ah, hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi!
2: Caspita! E poi sono sempre in onda, spero che sappiano nuotare!
0: Tanti saluti e tanti ciuschi, radio animati!

siete collegati con Radio Animati, fatelo subito, altrimenti niente crimini. Tanti saluti da Juanino. One.

Forse non siete ancora pronti per la musica di Radio Animati, ma i vostri figli sicuramente lo saranno. Un saluto da Marty McFly, Teo Bellia.

0: radio animati. Andammo al cinema.
1: Come bello andar cantando così spensierato, intonerò questo pazzo refrain, strampalato refrain che fa ridol di te.

0: Questo pazzo refrain strampalato, refrain che fa ridol di di di di day. Questo pazzo refrain strampalato, refrain che fa ridol di di di di day.
1: Ciao a tutti, sono Bruno D'Andrea. Un saluto grandissimo a tutti gli amici ascoltatori di Radio dei Matti. Nano nano.
2: Seguite le indagini domani alla stessa ora e venerdì prossimo in game la soluzione.
3: Giallo, se ti senti un detective, il mistero del giallo lo risolverai tu. La verità si nasconde qua e là, ma è sotto gli occhi di tutti. Se l'hai scoperta, non dirlo che nessuno lo sa. Giallo, non è un semplice giallo, questo è un giallo mistero, questo è un giallo con cui

0: Ti accompagnavo io? Vabbè, ormai è già in tangenziale.
1: Cincia allegra di malinconia.
2: Radio Animati, concerti live. Concerti live!
3: Ciao a tutti da Anna! Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e Loschi Piani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
2: Radio Animati, concerti live, concerti live!
4: Padre, tu devi svelarmi questo segreto. Perché sono invulnerabile? Dimmelo!
5: Quando sarà giunto il momento te lo dirò. Lo so che te lo dirò. Non è facile, ma te lo dirò. Sono certo che te lo dirò. Non ti preoccupare, dai. Cerca di frenare la tua impazienza, figlio mio. Domani a Tokyo te lo dirò.
4: Devi svelarmi il segreto. Sì, lo so, questi guanti mi rendono biodegradabile. Ma non si tratta solo di questo. Io sento che c'è bisogno di decine e decine di guanti della regina Imika.
6: Cosa? Ma che discorsi sono questi, Hiroshi?
4: Ma secondo me sono completamente matto.
6: Cosa?
4: Non ho detto matto, ho detto completamente matto. Ne sono più che sicuro, spero.
7: Il povero Hiroshi ha perso completamente la testa!
4: Sono d'accordo, guarda come sono completamente pazzo. Don,
8: don, don.
4: Don,
8: don, don, don.
9: Perché non suoni più? Ti prego, continua.
10: Le sembra normale tutto questo, professore?
11: Qualcosa di strano effettivamente c'è. La cosa più strana è il suo corpo. Una cosa terribile.
4: Poco importa, è il mio corpo e ne faccio quello che voglio.
11: La tensione nervosa gioca dei brutti scherzi. Fa anche dire cose terribili. Come Shiroshile. Avremo tutti bisogno di un po' di
12: onde di natura misteriosa.
4: Eh? Eh? Ah! Eh? Eh? Ah! Eh?
12: Eh?
6: Cosa?
4: Smettila.
11: Ma che gli prende?
6: Hiroshi! Hiroshi!
9: Hiroshi! Hiroshi! Tu, Hiroshi, sei un vigliacco!
4: Eh?
9: Sei un vigliacco, un pusillanime, un pusillacco, un pusillone, pusillone!
4: Eh?
12: Hiroshi è solo un gran pallone gonfiato, stupido struppone!
4: Avete ragione, devo stare calmo e guarire, sì, guarire!
5: Viva! Lancia un missile per farlo tornare in sé!
6: Subito! Oh, è tornato normale.
5: Hiroshi. Sveglia, Hiroshi. Non c'è tempo da perdere.
4: Ok, pronta, Miva?
6: Sì, sono pronta.
4: Gig, robot d'acciaio. Contatto. Doppio maglio perforante. Lancio protonico. Lanci delta.
5: Hiroshi, non posso complimentarmi per la battaglia di oggi.
4: Padre, ma non capisci? Devi svelarmi il segreto. Io ho bisogno di sapere. Ho diritto di sapere. No, parla!
5: Quando sarà giunto il momento te lo dirò. Va bene, è ora che tu sappia, te lo dirò. Tu sei come Superman.
13: Bene, bene.
5: Te lo dirò. Te lo dirò.
6: Sono veramente incorreggibile. Ricominciano di nuovo.
5: Te lo dirò.
13: Bene, bene.
5: Te lo dirò.
14: Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema si cantava sotto la pioggia. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 1952 e Gene Kelly e Stanley Donen danno vita ad una pietra miliare del cinema, cantando sotto la pioggia. Gene Kelly ne è anche interprete insieme a Donald O'Connor e Debbie Reynolds. Siamo alla fine degli anni 20. Don Lockwood e Lina Lamont sono una coppia di star del cinema muto hollywoodiano. Quando il cinema diventa sonoro, i due si devono rapidamente adattare al cambiamento. Per Don questo non si presenta come un problema, mentre per Lina lo è perché possiede una voce decisamente sgradevole. Katie, una giovane attrice, viene ingaggiata come sua doppiatrice e il sentimento che prova Don fa sì che Lina non ne sopporti la presenza. Cantando sotto la pioggia è un musical che parla del cinema e lo fa non solo con leggerezza ma anche con grande ironia sin dai primi minuti. La colonna sonora, scritta da Arthur Freed e Nacho L. Brown, contiene solo due canzoni originali, mentre la canzone che dà il titolo al film fu scritta dai due nel 1929.

L'indimenticabile voce di Gene Kelly e Singing in the Rain dal film omonimo di cui parliamo oggi a Chuck si canta su Radio Animati. Nel gennaio del 1952 la Metro-Goldwyn-Mayer distribuiva il film anche da noi in Italia. In tutta la storia del cinema e dello spettacolo non esiste espressione che abbia rappresentato la gioia di vivere con altrettanta felicità. Gene Kelly, che balla e canta sotto la pioggia, non è solo una sequenza ma un disegno d'evasione che non era mai stato e mai sarà più riscontrabile. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma se volete scoprire e riscoprire altre colonne sonore non vi resta che rimanere qua su Radio Animati, perché torniamo prestissimo.

0: po'. Chi ha toccato il registratore?
1: Chi?

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ehi ragazzi, ecco la gomma che ci rende pazzi!
2: Pazzi, la gomma più fiutante che c'è!

sì, sono Doraemon. Se non volete studiare tanto non importa, l'unica cosa che dovete fare è collegarvi con Radio Animati. Mi raccomando, se no niente ciuschi.

anche sul tappeto volante, in giro con il genio e Aladdin, ascolto sempre Radio Animati. Buonanotte, mio bel cuore.

quest'amore fino fine, come una vestaglia lina, come una scugnizza pazza, io te guardo e io m'arrizzo, ma perché mi sono ubriacato di una femmina sfiziosa, di questa cosa. Io che te facevo sante e tu non capivi niente, io muovevo e tu ridi.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e Loschipiani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è in musica. Ben trovati da Gianluca. Nel 1986 uscì al cinema Absolute Beginners, film musicale tratto dal libro omonimo di Colin McInnes, sulla vita a Londra nella fine degli anni 50. Il film è caratterizzato dalla presenza di David Bowie, di Sade e di Patsy Kensit, al tempo in fortissimo crescendo di popolarità. Alla fine degli anni 50 la cultura musicale si sta trasformando da jazz a rock, anche se i Beatles e i Rolling Stones devono ancora formarsi. Il giovane fotografo Colin si innamora di un aspirante fashion designer, Crepe Suzette, interessata però solo alla carriera. Colin cerca di conquistarsi il suo affetto, mentre sullo sfondo le tensioni razziali riscaldano il quartiere di Notting Hill. La colonna sonora di Absolute Beginners coinvolge non solo gli interpreti, quindi Bowie, Sade e Patsy Kensit, quest'ultima anche con il suo gruppo storico, gli 8 Wonder, ma anche tanti altri gruppi e cantanti tra cui gli Style Council e Jill Evans. David Bowie canta la canzone che dà il titolo al film.

David Bowie e Absolute Beginners a Chuck si canta su Radio Animati. Bowie che canterà anche una sua particolare interpretazione di Volare di Domenico Modugno. Al momento della sua uscita, Absolute Beginners ricevette una copertura enorme dai media britannici, ma nonostante questo fu oggetto anche di critiche pesantissime e ottenne bassi incassi al botteghino, trascinando la casa di produzione Goldcrest, già provata dal fiasco del film Revolution, sull'orlo del baratro finanziario. Solo in seguito il film acquisì lo status di cult movie, sicuramente per merito della sua colonna sonora. Ma la musica e il cinema tornano presto su Radio Animati, con Chuck si canta. Restate con noi!

Ricordiamoci i tempi passati, siamo tutti cresciuti molto bene, cerchiamo di continuare sulla Terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.

0: Cercè, comandante delle guardie reali.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un bacio grandissimissimissimo da Cinzia, De Carolis, Lady Oscar.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema si balla. Bentrovati da Gianluca a Chuck si canta. Grease, Brillantina è il film di cui parliamo in questo appuntamento. Uscito nel 1978, è l'apice del genere dei musical, uno dei più divertenti e scatenati mai realizzati. Ambientato negli anni 50, i protagonisti sono adolescenti alla ricerca dei propri sogni e dell'eterna giovinezza. Come dimenticare il grandioso John Travolta che canta, balla e entra a pieno nel personaggio di Danny, un bulletto amico di un gruppo di giovani amanti delle donne, del rock and roll e delle corse d'auto. Danny incontra nella sua scuola Sandy, la bella ragazza che ha conosciuto al mare in estate, interpretata da un indimenticabile Olivia Newton-John. Il film racchiude amore, divertimento, personaggi sempre più scatenati e canzoni iconiche come questa Summer.

Siete su Radio Animati e questa è Summer Nights dalle voci di John Travolta e Olivia Newton-John dal film Grease. Indimenticabile anche questa Opel's Devoted to You.

Olivia Newton-John in Opel si Devoted to You dal film musicale Grease, brano che ricevette una nomination all'Oscar per la migliore canzone originale nel 1979. Una curiosità in chiusura: inizialmente la parte del protagonista Danny Zuko fu proposta a Henry Wilker, l'interprete di Fonzie in Happy Days, il quale rifiutò pentendosene poi amaramente. Per lo stesso ruolo si pensò anche a Patrick Swayze, che non accettò per problemi fisici, venne infine scelto John Travolta, diventato noto a livello mondiale con La febbre del sabato sera. Chuck si canta termina qua, ma vi ricordo la mail per i vostri suggerimenti sulle colonne sonore da ascoltare: gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore, pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno.

sbagliato. Non lo saprà mai nessuno.

C'erano i giganti sulla terra a quei tempi e anche dopo. Quando i figli di Dio si accostarono alle figliole dell'uomo e queste partorirono loro dei figli. Sono questi i famosi eroi dell'antichità. Là nacquero i giganti. Uomini famosi fin dal

Bene, bambini, una volta che si sono imparate le note, si possono creare tantissime canzoni diverse. Proviamo insieme.

0: Tornò indietro, si richiuse in camera e pensò:
1: io da qui non mi muovo più, basta. E poi dicono: guarda quello lì che ha fatto carriera, che sedere che ha avuto. Beh, io ce l'ho, se ti dico che ce l'ho.
0: Non c'era niente da fare con quella storia del sedere. Tutti lo prendevano in giro. Ludovico intanto cosa fa? Cosa fa? Tu mi dirai, cosa fa? Mette quattro sedie una vicino all'altra e si caccia a sedere. Pare non ci sia via di uscita, quando al padre venne una grossa idea.
2: Regala al figlio un violino e presto fra 2000 alla Rai TV è violino di fila. In un concerto debutta una sera, la sala è gremita, la città tutta c'era.

0: A questo punto Severone si alza, butta via il violino, hai capito? Il violino butta via, questo disgraziatone. Butta la bacchetta e si scaraventa nella notte. Pensa, io la faccio finita col mondo, io mi butto, e si ferma in riva un fiume. Guarda l'acqua nera che scorre lenta, profonda.
1: Se la società mi ha rifiutato, io mi butto.
0: E riguarda l'acqua nera che scorre nera, profonda, troppo profonda. Ludovico pensa:
1: mi butto? Ma no, va là, mi rimetto a sedere.